0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
1: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
2: 20 horas e 56 minutos.